0: Sultan al Faraon!
1: Potifera!
2: Potifera!
1: Cúbranse! Cúbranse!
2: Potifera! Potifera!
0: Escolten a la familia real!